Lurde Siriondo. Gizakia, lana, makina, lanagatik jana, janagatik makina. Non dago gizakia?